0: La douce France au B1.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.